0: minorina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Fate lo zio e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prender Morina.

0: zitti zitti piano piano, lo facciamo confusione, per la scala del balcone, risolviamo fin di qua.
1: Piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, risolviamo fin di qua.
2: Per la scala del balcone, risolviamo.